0: e susurrarmi la dilatazione della mano, armando a svegliarmi, è un deserciare una finestra dopo l'altra, andare, avere 16 anni, parte andare tra la città, vedere il cielo, il cielo serio, mi piace che mi non susurrarci, un mese di vita, le ombre del essere, l'uomo, andare, di i segreti dei mari aperti, fino al di là del muro.
1: Non sussurrarlo,
0: già, ma con la riserva. Il sole tra le foglie luccica, il sole piace camminare sulla prima. La notte è rivelata, le loro braccia. Chiudere una fiera, una non fiera. Sussurrarlo, le loro mani. Mi piace, ma camminare sul il desiderio.
1: Non sussurrarlo,
0: non rivelarlo. Di là del mese di vita, essere le
1: una finestra dopo l'altra,
0: cominciare.
1: Stando male,
0: non spingermare.
1: Non sfiarsi,
0: cominciare una finestra su cui
1: sbagliare un'altra.
0: Zonda alta del mondo.
1: Sulle spalle, non soffiarle,
0: cercare il
1: avere 16 anni, 14,
0: 14 15,
1: 15, 40, 40 100.
2: Radio. Grille ouverte 88.